soltanto ancora si ruba per mangiare. La gente parla e la gente sta parla, cammina pronta sia dai vostri giudizi. Io sono ciò che non avete messo in scatola, il prevenire prova del vostro scudo.